amico tuo sincero mi ti professo nel più forte ambascia soccorrerti potrei se un fragil voto di te ma non è troppo arduo nodo per genio io ne per l'inferno ora che quella donna sarà tua ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'accimato capitano usurpa il grado mio,

quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda che ministra la sprona un astuto seduttor che ti ingorda il cammino a la bella stessi nevi è perduto fallo per me

tempeste gridando, a morte salvata, ah, spalle il mio dolore, le campane risuoni da salvo, fratelli, il cuore conflitto ci

0: tu mi porti? Parla!
1: Non so. Qui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi. Ad un tratto, come se un pianeta maligno avesse

0: gloria trionfa.
1: Iago, tu fa della città sgomenta, con tra la sguardo di compare a tace.
0: Si soccorra Montano,

lasciate questo è il momento ti scuoti vien Desdemona se mosso la saluta e s'avvicina ora qui si traga Otello

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate, scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

0: pace, signore.
1: C'è durato, mi prova la prova sicura, che desdemona è pura. Non so cir, nulla ti sopra, ora sicuro una visione tra

0: narrami un po', tu direi che ti innamora.
1: Di chi?
0: Di Bianca.
1: Sorride, baie.
0: Essa t'avvince, coi vagirai.
1: Ridermi fai.
0: Ride chi vince.
1: In te di sfide per verità, vince chi ride.

0: È strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano. Vai!
2: D'assenno. Quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spirito.

0: fratello, tutto è fermo, amore è tuo, l'ama mia nessun più suo.
1: Questa è la ragna dove il tuo cor casca si lagna, si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è la ragna dove il tuo cor casca si lagna, si piglia e mor. Questa è la ragna dove il tuo cor casca si lagna, si piglia.

troppo l'ammiri. Vada, vada. Questo è il segnale che annuncia l'approdo della Tirreme veneziana. Ascolta! Tutto il castel così squilli risponde. Se qui non vuoi con Otello scontrarti,

0: il tempo non par che esuti l'infame.
1: La ciurma è la corte, continua i tuoi singhi.